sorte, che quella brutta parola al cor mi torna.

si scrive a me. Finalmente in Varsavia è giunto Stanislao. Si è dichiarata in suo favor la dieta e voi potete la corona abdicar quando volete. La perdita d'un trono non vi incresca però perché vi acquista di maresciallo il titolo e l'onore.

0: Cet épilio, cet acciuffo, cet aceffo, ti sconquasso.
1: Da dolce il mio cuore al palo,
0: ti rompi il ceffo, guai a te.

0: non si trova.
1: Non si trova.
2: Qua tutti. L'ho trovato.
0: Pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace,

0: altro scarno, Bruno, o che ciel quali occhi voi chiedete?
1: Quel dell'inferno!
0: Adesso, adesso!

0: questo foglio il dicere rinvia. Un invito all'aranza,
1: e c'è il sonore e gli

Ho concesso

Il timore già non hai.

giunti allor della fonte vicina. È mezzanotte, mi pare.

cielo, a cui farei amore, a cui colpevole ho preso.

0: ci donna diletto, e s'accorda nel magico tempo, tra la folla dei credo ognuno, s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorda va lei, sospendo
0: io, sui
1: perini che fremo di
0: cuore, abbandoni,
1: ma mi tenga il maglianimo
0: bello,
1: e folleggi che nulla paventa per sé.
0: Con me.

mai la vita più cara non è.

E scherzo de follia si fatta profezia. E scherzo de follia si fatta profezia. Ma come fa da ridere la lor crescita?

0: salvarti da lor che gelati lassù dall'immira
1: ti son congiurati.
2: Oh cielo!
0: Trasvolai nel manto serrato così che m'han preso per un bell'agguato. Intesi tra l'uno prorompere. L'ho visto!

ha scelto l'orma dei passi spietati. Allo scambio di detti esecrati, ogni destra la daga brandì. Fatti salvo che al vato non scelta, dico come salvassi per noi. Ti salvano i popoli vita, questa vita che c'è.

Anzi, Spagna e scorsi chiedendo.

vuol che insorga la Sicilia intera a tal prezzo è per noi.

Amen.

Hey, hey, hey.

not

0: Ardio, ardite, ardio, ardite, bellezza. Ardite, ardio, ardite, e silenzio. Silenzio,
1: silenzio,
0: silenzio, ed ardir. Silenzio,
1: silenzio,
0: partite.

0: Dio che un potrebbe,
1: e chi?
0: Il stesso giorno in tasca, chi scambia?

0: legge, rilegge, le segno te.
1: T'aspetterò nel parco reale a mezzanotte. Tu verrai travestito da

sconfitto.

timore o mai, libero in queste soglie, tu puoi chiamarmi ingiusto, e vane insidie contro me tramare, difender la sua terra e nobile opera. Io combatto.

Arrivo, sei il mio tormento.

In testa cadete, signor di Ceprano! E sbuffa, vedete? Così! Così non è sempre! Che nuove scoperte! Il gioco ed il vino, le feste, la danza, battaglie, conviti, ben tutto gli sta! Ora della contessa l'assedio gli avanza, intanto il marito

0: piede? No. Né un dito? No.
1: Né un capello?
0: No. Non orno né chirurgo. Che dunque? Una parola. Che c'è in questa parola?
1: C'è nell'aria che vola.
0: Oh!

0: tu resti in mia regal presenza, e nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me da canto.
1: Sire, no, quel che io sono restare io mo.
0: Sei troppo altiero.

Fantasie ripeto giù, se volete io non vi perdo, per il buona ragione. Prendo dalle mani, prendo il campo da vita, giocando il palle e il palle e il palle e il palle. Il amore mi solletti, mi dammi un palle, e sarò una giusta gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, g

altra prova rinvenir potessi. Vediam. Quiva un ritratto, su ciel non v'è. Nulla e ne disse, nulla promisi.